0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: È Radio Super,
2: la tua Radio Super.
3: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: veduta.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata.
0: Eri piccola, piccola, piccola. Così m'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola. Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì, così.

deliziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, mare piccola, piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

giorno il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 7:03.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Oh, che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Sei su Radio Super e si sente.

Festa di San Benedetto Abate, patrono d'Europa. Fu un uomo dalla vita venerabile, benedetto di nome e per grazia. Abbandonato la casa e i beni del padre, desiderando piacere solo a Dio, ricercò la comunione con lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Che tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai costituito il Santo Abate Benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del tuo servizio, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo per meritare nel tuo servizio i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Benedetto ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua lode, intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria, per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Benedetto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Ecco il servo fedele e prudente che il Signore ha messo a capo della sua famiglia per nutrirla in tempo opportuno. Preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che seguendo gli insegnamenti di San Benedetto celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Regina della pace.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 9 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pioggia.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 9:43 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova, Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super canale 787 del tuo televisore.

0: E siamo qui, buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina. Eccoci qui rigorosamente in diretta. Questa è Radio Super, Pierangelo Pini dallo Studio 2, pronti per vivere un'altra bella mattinata insieme qui alla radio. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in diretta, un saluto a coloro che ci ascolteranno nella fascia del mercoledì pomeriggio in replica e siamo prontissimi. E mamma mia, che bello! Pronti per trascorrere una bella mattinata insieme. E naturalmente voi lo siete, sì, siete i nostri protagonisti perché potete chiamarci al 351 40 41 423 in questo sabato 11 di luglio. Pronto? Abbiamo già una telefonata.
1: È
0: Pronto?
1: una bella mattinata calda.
0: Oh, eccolo qui. Buongiorno, abbiamo aperto il
1: Buongiorno,
0: televoto. Buongiorno.
1: buongiorno, buongiorno. Come va lì a Brescia?
0: Qui a Brescia e provincia accaldati, ma siamo contenti, va bene, perché siamo a luglio col bene che ti voglio e va bene così. Carlo,
1: Sì, è giusto.
0: allora, condizionatore a paletta, quelli da lì ne sono contenti perché guadagnano. E cosa ci vuoi? Cosa vuoi di più? Cosa dici?
1: Penso che io ero dipendente dell'Enel. Poi, quando ero dipendente dell'Enel, poi sono andato in pensione.
0: Ho capito.
1: Dopo, poi gli ho fatto le corna con la corrente, mi sono. Ho cambiato gestore
0: Gestore?
1: per un po' di tempo. Adesso sono ritornato all'Enel.
0: Adesso sei
1: Sai
0: ritornato
1: perché?
0: al tuo vecchio
1: No, ma
0: amore.
1: sai, no, ma sai perché?
0: Perché?
1: Perché mi hanno fatto il 20% di ostia, è la pubblicità, non posso,
0: Esatto, non si può, non si può, non si può.
1: non
0: Vabbè,
1: posso.
0: comunque ascolta. Va bene, sei ritornato all'Enel, basta, ok? Sei
1: Ecco, sono ritornato
0: al tuo
1: all'Enel
0: vecchio amore. Va bene.
1: ecco,
0: Ok.
1: e le bollette sono abbastanza, diciamo, alla portata
0: Alla portata
1: di noi
0: di
1: poveretti.
0: portafoglio. Va
1: Ecco,
0: bene, Carlo, buona giornata e grazie naturalmente
1: buona giornata.
0: Per che ci dai la partenza, ok?
1: Il là ci vuole sempre, in tutte
0: Ok.
1: le cose.
0: Ciao
1: Va bene,
0: Carlo.
1: ok, ciao,
0: Ciao
1: buona
0: Carlo,
1: giornata.
0: grazie,
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao, ciao.
0: grazie al nostro Carlo da Gorlago in provincia di Bergamo che è sempre il primo. Dicevo, voi siete i diretti e le dirette protagoniste di questa mattinata perché come sapete, come avete già sentito, è 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono ufficiale, quello che vedete scritto bene in grande sul nostro canale, è del 787, canale 787 del vostro televisore da dove voi ci state ascoltando perché è il canale ufficiale della radio. Pronto, con chi parliamo?
2: Ciao Pierangelo, dopo Carlo c'è Carla,
0: Carlo e Carla, buongiorno,
2: Carla di
0: buongiorno.
2: Cremona, ti auguro una buona giornata, un buon sabato, ti ringrazio per tutto ciò che ci doni, ringrazio te e tutte le altre gentili persone perché per noi siete molto importanti,
0: Grazie,
2: per
0: grazie
2: noi
0: Carla.
2: anziani,
0: Grazie Carla.
2: fra poco ne ho
0: Ma
2: 97,
0: allora
2: Pierangelo.
0: Carla, noi non dobbiamo dire che siete anziani perché qui siamo tutti giovanotti, lascia stare la parte perché? Perché noi qui dobbiamo, è così, regalare l'allegria e mantenerci
2: Bravi,
0: giovani,
2: bravi.
0: ok? Perché va.
2: Fate un'opera
0: Ma che
2: buona, il
0: ho.
2: Signore vi premierà.
0: Noi siamo qui per divertirvi, ok? E tenervi
2: Grazie, è vero.
0: compagnia.
2: E ci divertiamo anche noi
0: Bene.
2: molto con voi perché avete dialoghi speciali, avete dialoghi che un po' che ravvivano l'animo, ecco,
0: Va bene.
2: non le solite menate brutte, un po' di canzoni, musica. Ti mando un saluto dal Torrazzo, che
0: E
2: voglio sentire. Ci sei anche domani,
0: ci siamo
2: Pierangelo?
0: certo, Carla.
2: Bravo, grazie,
0: Allora ti mandiamo
2: grazie.
0: una bella canzone, Carla, va bene?
2: Brava, bravo,
0: Una
2: io non ne richiedo perché mi piacciono
0: Ti mandiamo
2: tutte.
0: un bel brano popolare che cantiamo tutti insieme, va bene?
2: Bravissimo, grazie
0: Ciao
2: Pierangelo.
0: Carla, un
2: Un
0: abbraccio
2: abbraccio
0: grosso.
2: affettuoso,
0: Anche a noi,
2: ciao.
0: un abbraccio grosso, un bacio. Ciao Carla, carissima, ciao, ciao, ciao. Grazie alla nostra Carla da Cremona. Dicevo, una mattinata ricca. Sino alle ore 11 noi balliamo il liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni che così fanno un po' la storia della musica e della canzone italiana e non solo. Pronto? Pronto, pronto, pronto?
2: Già, ciao Pierangelo, sono Dorotea da provincia di Lodi.
0: Ciao Tea, buongiorno, ciao. Come stai? Tutto bene lì a Lodi, bene, provincia? Sì. Tu sei in provincia, vero?
2: Sì. Bene. Sì. Cosa... Senti, ti volevo dire che stasera c'è un programma di una cantante.
0: Dove?
2: Che fa in piazza.
0: Lì al tuo paese c'è una sagra, sì, c'è una festa.
2: Sì, sì, no, è una festa ogni anno. Organizzano sempre delle manifestazioni,
0: sì.
2: Fanno due cose per l'anno scorso, per esempio, c'era Paolino Boffi.
0: Ah, Paolino Boffi, che conosciamo molto bene, salutiamo perché è un amico di Super TV, sì, e di Radio Super.
2: Lo
0: salutiamo veramente di cuore,
2: noi,
0: perché ci segue. Va bene?
2: Brava. Viene una cantante, ecco,
0: bene.
2: Ma vicino alla chiesa, ma non c'è niente ancora.
0: Ascolta,
2: ecco.
0: Ma tu vai andrai a sentirla o stai a casa?
2: E poi lasci che la andiamo a sentire, perché se il problema è il parcheggio, ecco,
0: vabbè.
2: Non c'è tanto. Ecco.
0: Ti capisco. Dai, se vai a sentirla, ascoltala anche per noi e la saluti. Dici, ti salutano gli amici,
2: sì,
0: di Super,
2: sì,
0: TV, perché tutti i cantanti sono,
2: okay,
0: nostri amici, va bene? Ok?
2: Sì. Va bene, ok, ciao.
0: Ciao bella, ti dedichiamo una canzone e una buona giornata. Ciao cara.
2: Sì, anche a te.
0: Ciao, ciao, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. Allora, 351 40 41 42 3, ormai il nostro numero lo conoscete molto bene. Ci state già chiamando da parecchi, in parecchi in questa mattinata. Pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Siete quelli della radio.
0: Siamo quelli della radio, siamo proprio noi, buongiorno.
3: Ok, grazie, la prima volta che chiamo.
0: Ma che bello, come ti chiami e da dove ci chiami?
3: Io mi chiamo Anna, provincia di Varese.
0: Anna in provincia di Varese, benvenuta a Supermattina,
3: sì,
0: benvenuta a Radio,
3: grazie,
0: Super. Sei una nostra ascoltatrice, ci stai ascoltando,
3: sì,
0: dal 787, dal nostro canale ufficiale,
3: sì, sì,
0: della,
3: sì,
0: radio.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene, bene.
3: Ma l'ho scoperto che avrà un 3 mesi. Ecco.
0: Ah, e ti piace?
3: È la prima volta che telefono, ecco.
0: Allora, ti soddisfa questo canale o no?
3: Sì, ce l'ho chiesto tutte le mattine quando sono a casa, come ha
0: detto. Bene, bene, bello, bello, bello, bello, bello.
3: Perché fate un po' di tutto.
0: Certo, noi cerchiamo di variare, oltre a, sì, naturalmente a regalare un tappeto musicale piacevole, almeno ce lo auguriamo.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Solo che qui c'è un vicino che non posso neanche mettere, devo metterla piano,
0: ah,
3: e non mi soddisfo neanche, mi viene sono nervoso.
0: Mamma mia, ma invece devi dire al vicino, ma ascolta questa musica che ti rende contento e ti fa...
3: No, ma è
0: ricoglionito quello. Ma no, vabbè dai ognuno può, okay, fare quello che vuole, per carità, dai, va bene.
3: Ci mancherebbe altro,
0: certo.
3: Però che ti deve privare gli altri, niente.
0: Vabbè, ma tu metti la cuffia e ti ascolti così proprio.
3: Io la metto più piano, ma ce l'ho in sala.
0: Brava.
3: Non la posso più accendere perché mi brontola e mi picchia.
0: Vabbè, dai, ma tu tieni basso che ti ascolti lo stesso e vedrai.
3: Capito?
0: Che...
3: Okay. Ma non è uguale, perché vado da una camera all'altra a fare il mestiere.
0: Certo. Sentire, sai cosa devi fare? Metti una cuffia senza fili, te la tieni addosso e giri tutta la casa, non sbagli, così il vicino non dice niente, dai.
3: Okay,
0: va bene,
3: vi ringrazio e veramente complimenti, che è una bella radio.
0: Ascolta, grazie, ecco, di cuore, grazie, chiamami, anche domani se vuoi, noi siamo in onda anche domani, e grazie per la tua
3: quando
0: amicizia
3: tempo.
0: Quando hai,
3: okay,
0: tempo, certo.
3: Comunque,
0: tu ascoltaci, basta.
3: Se sono a casa ascolto sempre.
0: Bene,
3: anche
0: bene.
3: Anche pomeriggio, eh?
0: Certo, sempre. Sei una fedelissima ormai. Ti ringraziamo.
3: D'altronde, sono da sola, io più che quello che faccio.
0: Va
3: prima
0: bene, tu...
3: andavo a Lice,
0: ma come hai fatto, ascolta, una curiosità, come hai fatto a scoprirci? Hai cercato sul televisore, come hai fatto a scoprirci?
3: Sì, sul televisore.
0: Hai cercato e ci sei è uscita la nostra radio e hai detto, guardali qua, questi qui sono,
3: sì,
0: giusti.
3: Sì.
0: Bene.
3: Sì, cosa, 2 o 3 mesi che vado avanti così.
0: Bene, bene.
3: Tutto il giorno però,
0: Ma brava, vedrai che prima o poi ci convince anche il vicino. Dai, ok?
3: No, me lo auguro, guarda,
0: certo,
3: perché veramente...
0: Fallo chiamare. Ciao cara, grazie.
3: Ok, ciao. Salve, grazie.
0: Grazie a te,
3: un abbraccio
0: e complimenti a te per noi. Grazie di cuore, grazie alla nostra amica. Vedete, dalla provincia di Varese, è un nuovo amico, una nuova amica già, e ci ha chiamato in questa nostra mattinata, 351 40 41 42 3. Allora, siamo insieme in questa mattinata, l'11 di luglio, è sabato, ancora buongiorno, Super Mattina con Pierangelo, a beneficio di coloro avessero acceso la radio in questo istante, dallo studio 2, la regia è curata dalla nostra Elisa, e poi magari la chiamiamo qui in studio per fare due chiacchiere. Pronto?
4: Pierangelo, buongiorno, sono Carlo di Via Dana.
0: Buongiorno Carlo, buongiorno, tutto bene lì a Via Dana?
4: Ma sì.
1: Ma, sì, che ma, qua piove. Ma, ah, qua piove.
0: Allora è vero che gli fa più fresco di qua. Ma,
1: no, piove sulla schiena, però.
0: Esatto, esatto.
1: Ascolta,
0: dimmi,
1: è
0: caro.
1: È possibile avere una dedica per un vecchietto che oggi compie gli anni?
0: Chi, sei tu che compie gli anni?
1: Eh sì.
0: Ma auguri, Carlo, auguri, auguri. Buon compleanno. Te la mettiamo, va bene, Carlo, te la mettiamo, va bene.
1: Va bene.
0: Auguroni, grazie. Carlo, festeggia, mi raccomando. Non, allora, sì, non eccedere con la torta, però dai.
1: Non si può mangiare. Dai. Non si può mangiare la torta, perché fa, la diabete.
0: Ma fai uno strappo alla regola, dai, per il tuo compleanno, Carlo, dai, ok?
1: Va bene.
0: Ciao, Carlo.
1: Ci sentiamo anche domani.
0: Va bene, auguroni, ciao, grazie al nostro Carlo da Via Dana, che oggi festeggia il compleanno, dicevo, tanti motivi, o anche senza motivi per chiamarci, anche gli amici nuovi, l'ho detto, lo dico spesso e volentieri, no? A me piace sentire tutti, perché ci sentiamo una volta, due volte a settimana, però, insomma, è bello sentire anche nuovi ascoltatori, come è successo con l'amica dalla provincia di Varese. Perciò vi ricordo ancora il numero di telefono 351 40 41 42 3, che naturalmente vedete scritto sul vostro televisore, sul canale 787, ma intanto partiamo con un po' di musica.

0: Allora, mettiamo in pausa il disco perché abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Un po' che non ti sento.
0: Buongiorno.
1: Ti ricordi del ballerino?
0: Ma mi ricordo di te e del ballerino, assolutamente, bene, assolutamente. Bene, come stai? Bene. Tutto bene?
1: Sì, così e così, dai, dai così e così.
0: Si va avanti, cara.
1: Sì, va, ecco, volevo solo, ero un po', sono stata presa, però adesso oggi ho potuto chiamarti.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Io
0: mi
1: ti
0: fa
1: faccio buone vacanze.
0: Grazie.
1: E se puoi,
0: sì?
1: Niente, se vorrai, sai che il mio bersagliere ti aspetterà lassù.
0: Certo, e gli mettiamo un brano che sappiamo che lui piace, ok?
1: Lo sai te.
0: Lo so io. Ciao bella,
1: un abbraccio
0: forte anche da Elisa.
1: Bella no, perché sono vecchia.
0: Ma non è vero, non è vero perché siamo sempre belli lo stesso. Lascia stare, ok?
1: Sono quasi 77.
0: Ciao cara, auguri per tutto, un abbraccio.
1: Un bacione anche alla tua famiglia.
0: Certo, un abbraccio, ciao bella. Grazie alla nostra amica che vuole rimanere nell'anonimato e noi rispettiamo assolutamente la vostra privacy, per carità. Intanto vai con la musica. No, abbiamo ancora una chiamata, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Teresita.
0: Oh Teresita, buongiorno.
2: Buon
0: carissima
2: sabato. Buon sabato a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come state?
2: Posso chiederti, stiamo bene, grazie, gentilissimo.
0: Mi fa piacere, dimmi cara.
2: Posso chiederti una cortesia, oggi
0: sì.
2: È il compleanno di Annibale.
0: Ma che bello, gli facciamo gli auguri, dimmi.
2: È possibile ascoltare un valzer viennese?
0: Ma certo, glielo mettiamo molto volentieri ad Annibale. E
2: glielo dedico anche a tutte le persone che hanno fatto gli anni.
0: Va bene.
2: Stamattina che hanno chiamato, che chiameranno.
0: Va bene, grazie.
2: Saluto l'editore Agostino Rabizzi, tutta la sua bella famiglia e un grande bacio a Maria. Ciao Maria.
0: Ok, grazie di cuore perché ti ricordi sempre.
2: Alla prossima.
0: Allora, auguri al nostro Annibale e festeggiate
2: grazie.
0: Alla grande, ok Teresita?
2: Grazie, gentilissimo.
0: Un abbraccio
2: buon
0: da tutti noi.
2: A tutti, ciao.
0: Grazie, un
2: ciao,
0: abbraccio veramente di cuore da tutti noi del nostro gruppo editoriale al nostro Annibale per il suo compleanno e naturalmente un saluto anche alla Teresita. Dai, continuiamo con la canzone. Vai.

0: Abbiamo iniziato un po' con il ritmo questa mattina insieme. Ancora buongiorno da Radio Super, buongiorno e dallo Studio 2 con Pierangelo Super Mattina, e dalle 10 alle 12 il sabato e dalle 10 alle 12 anche la domenica. Allora, state già chiamando in tanti e in tante, ma continuate, perché ci fa veramente piacere sentire le vostre voci, sentire voi che ci chiamate, ci raccontate di voi oppure ci salutate. Naturalmente poi potete, come stanno già facendo, abbinarlo a saluti e dediche e anche aiutarci nel limite del possibile nel nostro palinsesto musicale. Pronto, buongiorno, con chi parliamo?
1: Buongiorno a lei, Pierangelo, sono Ersilia di San Polo.
0: Buongiorno Ersilia, buongiorno a te. Tutto bene lì a San Polo, tutto a posto?
1: Caldamente,
0: vabbè, caldamente, ma a luglio, se diciamo caldamente, a gennaio diremo che freddamente. Non siamo mai contenti, qui non siamo mai contenti.
1: Di non desiderare troppo il freddo, perché magari vengono di quelle gelate, perché desideravo il caldo questo inverno, ed è arrivato.
0: E come che è arrivato? Mamma mia.
1: Ogni desiderio viene esaudito.
0: Pensa
1: a
0: te che qui diciamo male, qui no? Adesso desideriamo di andare al fresco. No? Vabbè, Ersilia, dai, ci stai seguendo, sei lì in pole position, pronti a cantare con noi,
1: Sì, sì, un bel viennese tutto dedicato, come l'ha richiesto la mia carissima amica Teresita.
0: È già pronto, sul piatto.
1: Con tantissimi auguri, tantissimi, una bella torta gelato per il compleanno di Annibale.
0: Andiamo tutti a mangiarla, prepariamoci, facciamo il pulmino, passiamo punto per punto.
1: Certo, ascolta, più che altro perché, dunque, fatalità, quando ci siamo conosciuti al Super Point, abbiamo passato dei momenti che non si dimenticheranno mai più. E sono persone meravigliose, a dir poco. E niente, fatalità, mio papà si chiamava Annibale.
0: Ok.
1: E mia mamma Teresa, ma la chiamavano Teresina.
0: Guarda te il destino, mamma mia.
1: Il destino.
0: Va bene,
1: io
0: dai.
1: Mi sono avvicinata a loro, mi sono presentata a loro dicendo appunto questo: portate il nome di mio papà.
0: Ma che bello, ma che bello. Il Super Point, bei ricordi. Salutiamo tutti gli amici che hanno frequentato il Super Point, che ci ascoltano ancora, che ne trovo ancora tanti in giro, di persone che mi dicono: è il Super Point, che bei tempi,
1: certo. Vabbè. Purtroppo tante non sono più con noi.
0: Però insomma, però tanti ci sono ancora. Ma tanti ce ne sono ancora tanti che io trovo e mi raccontano ancora delle loro avventure del Super Point, assolutamente.
1: Certo.
0: Va bene, dai Ersilia.
1: Tanti auguri a tutte le persone che compiono gli anni, anche a coloro che magari non ricevono gli auguri da nessuno.
0: Brava, va bene, grazie. La prossima canzone, che è un bel tramonto viennese, lo dedichiamo anche a te, va bene?
1: Grazie,
0: ciao Ersilia, un abbraccio grosso.
1: Grazie, buon fine settimana.
0: Anche
1: grazie
0: a te, grazie di cuore. Grazie alla nostra Ersilia. Allora, per il nostro Annibale, che oggi festeggia il suo compleanno, tanti tanti auguroni da parte nostra, da tutti noi di Radio Super, anche dal nostro Agostino, da tutta la nostra grande famiglia, perché veramente è un amico, è del nostro gruppo editoriale, del Super Point, insomma, di tutta la famiglia Rabizzi. Perciò lo salutiamo, e a lui e a tutti voi che ci state ascoltando arriva questo tramonto viennese. 351 40 41 42 3 invece per continuare a chiamarci.

0: Allora abbiamo una chiamata, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Buongiorno Daniela, buongiorno.
1: Ciao, buona giornata anche a voi, anche a Elisa, a tutti.
0: A tutti, grazie Daniela. Come stai? Tutto a posto lì a Brescia?
1: Sì. Sì, mica male, dai.
0: Tu sei a Mazzano, bene, vero? Perciò sei alla periferia.
1: Mazzano, messo, fra poco vado via da Mazzano.
0: E dove, e dove vai? Dove vai?
1: Vado sempre a Nuvolento.
0: Ah, beh, sei sempre in zona, ti ascolti sempre, non ci sono problemi, eh?
1: Sì, sì, ti ascolto sempre, non c'è problemi. Io comincio con la mattina alle 6, quindi vai alla stessa.
0: Hai visto? E ti rende felice e giovane.
1: Io guarda, proprio faccio sempre anche la spesa da voi. Io visto l'onore a portarmi la roba, è venuta la Roberta ieri.
0: Ma che bello, una volta, ecco. Allora una volta verrò io, così ci conosciamo, dai, va bene?
1: Ecco, dai, vieni te, veramente, ti aspetto volentieri.
0: Va bene, va bene.
1: Ecco, ciao, dai. Ecco.
0: Daniela,
1: ciao, grazie a te.
0: Un abbraccio.
1: Se vuoi mandi una bella canzone e via, buonanotte.
0: Te la mandiamo, stai tranquilla. Ciao Daniela,
1: ecco.
0: Grazie,
1: e
0: bella.
1: Saluto tutti e grazie a voi.
0: Un abbraccio, ciao, grosso, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie alla nostra Daniela da Brescia.

0: Che bella, che bello questo bellissimo valzer viennese. Allora 351 40 41 42 3. Questo è il nostro numero di telefono, quello che vedete scritto bene in grande sul nostro televisore, sul canale 787. La Leonessa, attenzione che è il canale ufficiale di Radio Super, perciò mi raccomando, se qualcuno di voi, ma ormai ho capito che ormai tutti siete riusciti a risintonizzare il televisore per ascoltarci e per seguirci, e grazie veramente di cuore per questo. Perciò io vi invito a tenerci compagnia in questa mattinata, se volete continuare a chiamarci, anche i nuovi amici, anche coloro che magari non hanno mai chiamato perché non hanno potuto, voluto, noi li invitiamo questa mattina a così a chiamarci e a così fare quattro chiacchiere con noi, oppure solamente per dirci ciao. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e facciamo gli auguri al nostro amico Carlo da Viadana con la canzone che ha richiesto. Intanto c'è la pubblicità, rimanete con noi lì, sì, sul canale 787. Super pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili fino al 50% di sconto.
3: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: ideanottesrl.it.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il disco perché abbiamo una chiamata per noi. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo, sono Franca della provincia di Bergamo.
0: Buongiorno Franca, buongiorno.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Dai, caldamente bene.
0: Caldamente, bella questa, caldamente bene, bello, bello,
1: caldamente
0: bello.
1: Bene.
0: Dimmi cara, dimmi.
1: Ascolta, puoi mettere, siccome ho sentito che è morto Peppino Di Capri.
0: Certo, eh sì, poi
1: mi
0: lo ricordiamo.
1: Metti champagne.
0: Guarda, era già in programma molto volentieri, ok? Perché lo ricorderemo senz'altro, abbiamo già pensato di ricordarlo e grazie, grazie per avercelo segnalato, grazie, grazie veramente di cuore.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te, cara.
1: Complimenti per la vostra musica.
0: Grazie, grazie Franca, ti auguriamo una buona estate, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Caldamente estate.
1: Caldamente bene.
0: Caldamente bene. Ciao cara, grazie.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra amica da Bergamo, continuiamo con la canzone.

0: Vediamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Lucia da Brescia.
0: Buongiorno Lucia da Brescia.
1: Ho chiamato la settimana scorsa, certo, per la canzone di...
0: Sì.
1: Di come si chiama? Sergio Bruni.
0: Sì, sì, sì.
1: Che mi avevi detto che me la mettevi oggi.
0: Te la mettiamo oggi, va bene. Ricordami il titolo, ma era già pronta, eh.
1: Sì, penso che sia Bandiera Bianca, credo.
0: Sì, sì, sì, sì, va bene. Nella seconda parte, mi raccomando, nella seconda parte, va bene?
1: Ok, va bene. Okay. Grazie.
0: Grazie a te, un abbraccio grosso, grosso, grosso.
1: Un abbraccio, un bacio.
0: Grazie di cuore per la tua sintonia. Grazie, cara, grazie alla nostra amica da Brescia. Continuiamo con la canzone.

I ragazzi della terza età, l'orchestra Bagutti per il nostro amico Carlo da Viadana. Auguri, auguroni e di buon compleanno. Dunque, la mattinata è ricca, ma soprattutto è ricca di voi, perché voi siete i nostri protagonisti, siete i protagonisti della puntata e della mattinata. Voi potete intervenire, come già lo state facendo in tanti, ma continuate, perché noi sino alle ore 12 siamo qui, abbiamo sino alle ore 11 la musica da ballo e poi dalle 11 alle 12 e tante belle canzoni. Ricorderemo anche Peppino Di Capri, che è proprio scomparso proprio questa notte, oggi. Allora 351 40 41 42 3 è questo il nostro numero di telefono, che naturalmente, se ci state seguendo dal televisore, dal canale 787, vedete bene inciso, bene scritto in grande sul vostro schermo, di modo che non potete dimenticarvelo e non potete fare a meno di chiamarci, perché noi ci teniamo. Ma guardate che ci tengo veramente a sentirvi, no? Non dico tanto per dire, perché uno dice vabbè, lui è lì, lo deve dire. No, assolutamente, perché io l'ho detto dall'inizio, quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega, il programma si arricchisce e si anima molto molto di più grazie ai vostri interventi telefonici, alle vostre chiacchiere, a quello che voi volete in qualche modo raccontarci. Raccontateci anche così del vostro territorio. L'amica che c'è, Tamatea da Lodi, ci ha detto che nella sua zona stasera ci sarà una festa. Insomma, raccontateci anche un po' del vostro territorio, perché ci piace l'idea, no, di sapere un po' quello che accade intorno a voi e intorno a noi, grazie ai vostri ascolti. Ancora grazie, perché i numeri di ascolti continuano a crescere. Noi diamo sempre un'occhiata agli ascolti e devo dire che ancora nella scorsa settimana gli ascolti sono diventati importanti, perciò grazie veramente di cuore a tutti voi che ci state sostenendo e ci sostenete. Vi ricordo che sarò con voi anche domani mattina per Super Mattina, la versione della domenica, sempre qui in diretta dallo studio 2, ma vi ricordo anche che sarò con voi anche nel mese di agosto. Adesso stiamo programmando il mese di agosto, perciò durante il mese di agosto saremo insieme anche durante la settimana. Poi gli orari adesso li stiamo un po' sistemando, andremo a stabilire poi gli orari di messa in onda con il nostro editore e con il nostro ufficio musica e programmazione, perciò voglio dire, sarà un'estate dove noi vi terremo compagnia, perché noi siamo la radio, attenzione, la radio che vi tiene compagnia, perché è importante questa compagnia, perché è importante che la radio, oltre a regalare le canzoni, tenga compagnia, faccia parlare gli ascoltatori, dia lo spazio agli ascoltatori, come noi facciamo ormai da 50 anni. Va bene, e poi le belle canzoni come questa. Andiamo in Romagna. Non so se ve la ricordate, questa canzone dell'orchestra Casadei dal titolo Il Passatore. Mamma mia, questo brano l'ho trovato su un vecchio 45 giri.

che bella questa, il passatore dall'orchestra Casadei. Allora, le 10:44 minuti primi, buongiorno, questa è Radio Super, rigorosamente in diretta dallo studio 2 con Pierangelo, come ogni sabato mattina. Ormai è un appuntamento fisso il sabato, ma ora è tornata anche la domenica per l'estate e poi continuerà sicuramente anche a settembre, perciò voi siete con noi protagonisti di questa mattinata. Io vi invito a chiamarci, e qualora voi lo vogliate fare ancora, ho già sentito che stamattina siete partiti carichi e carichi, continuate così, perché mi date veramente la forza di darvi ancora qualcosa di più. Allora, il numero di telefono lo ricordo, lo vedete ben scritto in grande sul vostro televisore, voi tutti e tutte che ci state ascoltando sul canale 787 della televisione, ma attenzione, è un canale che si ascolta, cioè è la radio che si ascolta tramite la televisione, perché il canale 787, lo sapete, è un canale radiofonico. Come una volta ascoltavate la radio in FM, no? Con il vostro apparecchietto, noi siamo, il nostro editore è avanti, pensa sempre avanti e ha pensato bene di darvi e regalarvi la radio attraverso l'ascolto dal televisore. Questo è molto molto bello e molto facile da gestire, perché insomma il televisore ormai ce l'abbiamo tutti. Poi c'è anche chi magari è in automobile, ci vuole ascoltare dal DAB, anche lì una nuova tecnologia di accesso alla radio, Digital Audio Broadcasting, perciò anche lì voi che state guidando la vostra nuova automobile con la radio DAB a bordo, seguiteci dal canale 7C, anche voi se volete potete chiamarci, oppure in tutta Italia o in tutto il mondo tramite internet, tramite tutte le varie piattaforme che internet offre per ascoltare la radio, compresa Alexa, l'app Alexa, voi potete ascoltarci. Il sito ufficiale è BresciaSat, cercate BresciaSat e ascoltate Radio Super tranquillamente dal vostro telefonino, la radio in tasca, se state camminando col vostro telefonino in tasca e ci state ascoltando, oppure sull'app Alexa dite Alexa, Radio Super, la Leonessa, e naturalmente, tac, magicamente ascoltate le nostre parole e la nostra musica. Dunque, adesso, siccome che fa abbastanza caldo, io direi che ci vuole una polca, perché così sudiamo ancora un po' e buttiamo fuori proprio tutti. Poi tanto vi offriamo qualcosa di importante per ricaricarvi. Allora, 351, mi raccomando, continuate a chiamarci anche voi che magari non avete mai chiamato. Provate a chiamarci, aggiungiamo sempre un posto a tavola. Mi raccomando, 351 40 41 42 3, arriva Walter Losi.

cambia completamente. Noi adesso sino alle ore 11 continuiamo a ballare il liscio, la musica da ballo, la fisarmonica, che è sempre festa. Quando c'è la fisarmonica si apre la festa. Naturalmente voi fate festa con noi rimanendo all'ascolto della radio in questa nostra bella mattinata insieme, in questa calda giornata di luglio, ma va bene così perché è estate ed estate deve fare caldo, deve, insomma, fa niente, ma anche se soffriamo un po' il caldo non è un problema, l'importante è stare allegri e noi della radio vi regaliamo, e pensate un po', regaliamo, che è una parola quasi rara ormai, l'allegria, ve la portiamo direttamente sulla porta di casa, voi spalancate questa porta e fate entrare la musica, quella vera, quella originale, quella che da 50 anni vi accompagna. Radio Super è così, noi siamo così, siamo semplici, ma lo facciamo veramente con il cuore. E con il cuore aspettiamo che voi ci chiamiate, che continuiate a chiamarci perché siete partiti veramente alla grande e perché così ci aiutate a condire questo programma, questa mattinata insieme. 351 40 41 42 3. Lunedì scorso ho assistito al concerto di Omar, che vi saluta tutti di vero cuore, e devo dire che insomma Omar è sempre uno spettacolo nello spettacolo, e qui lo ritroviamo con questa versione di 50 primavere. Buongiorno, buon sabato, in diretta con Radio Super, 351 40 41 42 3. Vai con la musica e...

0: Allora, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto.
1: Pronto, sono felice di Montepulciano. Mi spiace che è appena iniziata la canzone.
0: Ma noi l'abbiamo messa in pausa, non preoccuparti, Felice. Buongiorno, Felice. Buongiorno.
1: È la seconda volta che chiamo.
0: Certo, mi fa piacere, Felice, risentirti. Tutto a posto?
1: Sì, diciamo così, di sì, va, perché sai com'è che è la storia. Ti devo fare una tirata d'orecchie, parli del caldo e del caldo. Io abito vicino all'imboccatura del Po e del Ticino, sono secchi tutte e due.
0: Lo so.
1: Il famoso ponte della Becca, non so se l'hai mai sentito.
0: Sì. Com'è la situazione? È bassissimo lì,
1: È bassissimo, si può attraversare, guarda, di qua e di là.
0: Mamma mia, vabbè, d'altronde lo so, ma però...
1: Sì.
0: Quando fa caldo, poi insomma, poi arriveranno le piogge, arriverà poi che si alzerà tanto e così, insomma, noi bisogna un po' adattarci, dai, cosa dici? Felice.
1: Va benissimo, dai.
0: Però grazie che ci hai segnalato questa cosa, perché è importante sapere anche un po'.
1: Lo so. Cambiare due parole.
0: Però è bello, no? Perché ci racconti anche un po' del tuo territorio, cosa sta succedendo lì vicino a te, no? Ok?
1: Sì. Niente di nuovo, si sta preparando l'uva, sta maturando, poi vediamo come va a finire, se non fa qualche tempestata.
0: Speriamo di no, perché poi quando arrivano ormai, c'è da aspettarsi di tutto, mamma mia, veramente. Felice, noi ti auguriamo un buon fine settimana.
1: Buon fine settimana a tutti voi e la vostra trasmissione, lo ripeto per la seconda volta, mi piace.
0: Grazie a noi e ti invitiamo sempre a chiamarci quando vuoi, quando puoi. Noi ti dedichiamo una... Che canzone, a te che cantante piace? Qual è il tuo gusto? Quali sono i tuoi gusti musicali?
1: Ricky Shen, guardate che roba.
0: Scusa, non ho capito,
1: Ricky Shen.
0: Ricky Shen, va bene, vediamo se riusciamo ad accontentarti nel corso della mattinata, ok? Va bene?
1: È number one la canzone, l'ho conosciuto personalmente.
0: Bello, mi fa bene, perciò una bella esperienza.
1: Sì, insomma.
0: Dai, va bene.
1: Grazie.
0: Grazie caro, buona giornata. Grazie di cuore. Grazie. Grazie al nostro amico che ci ha chiamato. Intanto continuiamo con la canzone del grande Omar.

di Omar Codazzi, che salutiamo, lui e tutta la grande famiglia e tutta la sua grande orchestra con 50 primavere. Chiudiamo questa prima parte della nostra mattinata insieme, ricordo, dalle 10 alle 11 con il musica da ballo, poi dalle 11 alle 12 spazio un po' alla fantasia musicale di tutti per regalarvi un tappeto musicale, mi auguro, è piacevole. Dicevo, chiudiamo questa seconda parte con questo brano da Roberto Scaglioni e Edmondo Comandini. Ve la ricordate questa Fuego? E la dedichiamo a Paolo.

0: Allora abbiamo una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto. Chi parla?
1: Ti ringrazio tantissimo.
0: Figurati. Ciao, cara, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto. Però dobbiamo attivare l'apparecchio, se no altrimenti qui non andiamo in onda. Pronto?
1: Pronto, Maria da Rovato, ciao.
0: Buongiorno Maria da Rovato, buongiorno. Come stai? Salutiamo. Tutto bene?
1: Bene, sì, tutto a posto. Grazie mille per tutte queste belle canzoni di Liscio.
0: Oh, ti piacciono? Ti piacciono? Hai ballato
1: sì,
0: un po'
1: sì,
0: o no, Maria?
1: Sì, sì, sì, adoro il Liscio.
0: Bene.
1: E salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, salutiamo te, salutiamo il nostro Giorgio che ci
0: certo.
1: Starà ascoltando dal lago d'Idro, che
0: quel,
1: lui sarà
0: quel
1: fresco.
0: Girolone lì, va bene, ok?
1: Sì, perché lui ha detto che comunque ci sente lo stesso.
0: Certo, lo salutiamo.
1: Va bene.
0: Ciao cara, buona giornata.
1: Buona continuazione,
0: anche
1: complimenti tantissimi, ciao.
0: Rimani con noi, mi raccomando, non spegnere, rimani con noi, ok?
1: No, non spengo mai.
0: Sul volume, ciao cara, grazie.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra amica da Rovato. E dunque a questo punto c'è la pubblicità, ma mi raccomando, rimanete lì perché da noi la musica e lo spettacolo, come siete voi, continua tra poco. Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
4: Le 11 e 5 minuti.

0: Allora vediamo un attimo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: Sono Lucia da Garda, volevo ringraziarti perché mi hai messo l'ultima volta che c'eri.
0: Sì.
1: Volevo ringraziarti.
0: Il
1: Giorgio
0: tango.
1: Mi ha detto che mi hai sentito anche ieri.
0: Lo so, e ti ringrazio. No, ti ho sentito e ti ringrazio per il saluto che, e le belle parole che hai detto
1: tango,
0: ieri. Certo.
1: Caro tango, che io lo adoro e tu me l'hai messo senza che te lo chieda.
0: E domani lo mettiamo, allora, domani, se ci domani se ti
1: voglio
0: ascolti
1: salutare.
0: Lo mettiamo, ok?
1: Voglio ringraziare, ho detto Pierangelo, oh, mi ha detto ti sente
0: sì.
1: Perché sta ascoltando.
0: E ti confermo, che ti ho sentita, ti ho confermo,
1: ah, sì?
0: Ok? Certo.
1: Va bene, grazie, grazie, grazie.
0: Lucia, grazie.
1: Ciao.
0: A te un abbraccio,
1: tesoro.
0: Un abbraccio.
1: Sei un
0: tu sei
1: ciao.
0: Un tesoro per tutto, ciao cara, ciao bella.
1: Ciao.
0: Ciao ciao, grazie, grazie di cuore alla nostra Lucia dal lago di Garda.

0: Jimmy Fontana con la nostra favola aperta, la seconda parte del nostro spazio. Pronto?
1: Pronto, siete fantastici.
0: Grazie.
1: La prima parola che vi dico.
0: Ma grazie.
1: Io le dico che telefono da Imborrio,
0: sì,
1: Superiore, non so se sapete dov'è, sono 5 chilometri da Arona.
0: Da Arona, ma che bello, ma che bello. Ma che
1: qui da noi è uno spettacolo, è una collinetta a 450 sì, metri, ma si sente la vostra radio che è uno spettacolo.
0: Ma grazie, ecco. Ci stai ascoltando, perciò...
1: Guardi, come non ti... accendo,
0: allora,
1: sento la vostra radio, ma non accendo neanche nessun canale televisione perché non c'è più niente e mi fa una gran compagnia la vostra radio.
0: Bello, bello.
1: Vi ringrazio col cuore, io mi chiamo Mariuccia.
0: Mariuccia.
1: E ho 85 anni, sono in forma, sto bene.
0: Ti sentiamo.
1: Ti ringrazio di questa compagnia che mi fate tutto il giorno.
0: Mariuccia, grazie per le tue belle parole e grazie di cuore per averci trovato e ascoltato. E chi ci stai ascoltando?
1: Perché li meritate, perché siete ordinati, precisi ed educati.
0: Grazie.
1: Basta.
0: Grazie.
1: Non aggiungo
0: io non ho parole veramente per ringraziarti. Grazie di cuore, Mariuccia.
1: Anche a voi altri. Grazie e buon weekend.
0: Un abbraccio, grande, grande,
1: anch'io,
0: grande.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Cara, grazie alla nostra Mariuccia. Ma che belle parole, grazie veramente di cuore, perché avete sempre nei nostri confronti delle parole veramente ricche di amore e di amicizia. 351 intanto, lo ricordo ancora, ma visto, ho capito che ormai l'avete sempre a portata d'occhio perché sul televisore si vede molto bene, però io ve lo ricordo, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa nostra bella mattinata insieme. Siamo entrati intanto nella seconda parte. Nelle scorse ore se n'è andato un altro grande della musica italiana, Peppino Di Capri, e vogliamo così noi ricordarlo, come la nostra amica da Bergamo ce l'ha chiesto, ma noi l'avevamo già in programma, lo ricordiamo, il nostro Peppino grande, perché ci ha regalato veramente tante emozioni e tante canzoni. Questo è il suo biglietto da visita e non potevamo non regalarvi questa champagne.

cameriere champagne per ricordare il grande Peppino di Capri. Le 11:14 minuti e 41 secondi. Buongiorno, buona mattinata in diretta e dallo studio 2. Questa è Radio Super e da Cadignano di Velolanova in provincia di Brescia, da dove vi stiamo è così trasmettendo e con Pierangelo. Vi ricordo sino alle ore 12 questa è Super Mattina. Vi ricordo che saremo insieme anche domani, domenica, perché c'è la versione della domenica di Super Mattina. Perciò, insomma, voi siete i protagonisti e le protagoniste di questa mattinata. Ancora grazie di cuore perché state così rendendo vivace e importante questa trasmissione, questa mattinata. Sono tante le vostre telefonate, ma continuate perché c'è spazio e sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta per tenervi compagnia. Chiamateci tranquillamente al 351 40 41 42 3 per così salutarci e aiutarci nel limite del possibile anche a così completare il palinsesto musicale. Intanto ci sono i Rockets, ve li ricordate? C'è una strana espressione nei tuoi occhi.

E c'è una strana espressione nei tuoi occhi. Ed ora Sergio Bruni per la nostra amica Nuccia, l'abbiamo trovata, eccola qui, con questo brano dal titolo Bandiera Bianca. Arriva, eccola qua.

Bandiera Bianca, un brano degli anni 60 di Sergio Bruni, e grazie alla nostra Elisa che è scesa in archivio e ha trovato questo 45 giri, grazie alla preziosa collaborazione anche di Elisa in questa trasmissione del sabato e della domenica qui a Supermattina. Intanto sono le 11:21, primi, state già preparando il pranzo? Fateci sapere cosa state preparando di buono, fate la polenta, fa caldo, qualcosa di fresco, qualcosa di fresco, riso freddo va sempre bene in estate. 351 40 41 42 3, dai, aggiungiamo ancora un posto a tavola, vediamo se c'è qualcuno o qualcuna che vuole chiamarci, oltre naturalmente i nostri affezionati e affezionati amici che ci sostengono ormai da tempo, e li ringraziamo e vi ringraziamo di cuore per questo, ma vediamo se c'è anche qualcuno o qualcuna che ci vuole chiamare per la prima volta, qualcuno o qualcuna che non ha mai chiamato perché non ha potuto, perché non ha voluto, perché si è sintonizzato solo in questo, o sintonizzata solo in questo istante sul canale 787 del televisore per ascoltare la radio. Dai, fatecelo sapere, chiamateci tranquillamente, non abbiate paura, siamo in famiglia, siamo tra amici. 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono ufficiale per chiamarci qui in diretta alla radio. Vi lasciamo il microfono e siete voi i protagonisti con noi. Dai, che bello! Anna Oxa, Fausto Leali vinsero il Festival di Sanremo 1989, non sei preparata Elisa, con questo brano dal titolo Ti lascerò.

0: Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o saperne di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio, ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate. Ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina dopo aver fatto la prima colazione in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con c'è il misurino che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite: ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Supermattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro, è un flacone grande, vi dura un mese o anche più se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio. E questo è molto importante. Prenotatelo o, per saperne di più, anche in questo momento, al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile. Mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione, c'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri. e andate ad integrare il magnesio e il potassio. E vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più, il potassio, anche lì, problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò, questo prodotto che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto. Ogni mattina, dopo colazione, mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua, gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire. Promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattine che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro. E chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Le 11:39 minuti primi, buongiorno ancora, buona mattinata. Radio Super con voi, c'è Pierangelo, rigorosamente in diretta sino alle ore 12. Poi mi raccomando, torniamo anche domani, domani mattina, e continueremo a tenervi compagnia anche per tutta l'estate, anche per il mese di agosto. Vi ricordo che stiamo già programmando anche durante la settimana in mia compagnia, perciò rimanete all'ascolto, perché vi aggiorneremo e vi racconteremo insomma quello che si sta per sviluppare nei prossimi nel prossimo mese, ma poi anche per la nuova programmazione del mese di settembre, quando partiranno poi i palinsesti 2026-2027. C'è spazio ancora per le vostre telefonate, fatelo tranquillamente. Noi sino alle ore 12 siamo qui. Mi piacerebbe sentire magari ancora qualcuno di voi e qualcuna di voi, oltre ai nostri affezionati amici ascoltatori, quelli che da tempo ormai ci sostengono, sono i nostri pilastri. A me piacerebbe, a me piace sentire magari anche qualcuno che non ci ha mai chiamato e ne approfitta in questi ultimi minuti di trasmissione per chiamarci al 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Così magari facciamo la conoscenza di nuovi amici e nuove amiche e aggiungiamo, come sempre, un posto a tavola. Un bel disco ho trovato di Ornella Vanoni, questo 45 giri, e ve la regalo questa canzone, e si chiama Vai Valentino.

0: Valentina, vai Valentina, la voce di Ornella Vanoni. E siamo nell'ultimo quarto d'ora insieme, dai dai, c'è ancora spazio, dai, vediamo se c'è qualcuno di nuovo o qualcuno che ci chiama ormai da tempo per così vuole intervenire ancora in diretta con noi. 351 40 e 41 42 3 351 40 e 41 42 3 per chiamarci. Un saluto a tutti coloro che ci ascolteranno e ci stanno ascoltando invece nella fascia del mercoledì pomeriggio, nella replica delle 14 alle 16. Perciò insomma questa è Radio Super, questo è il nostro programma musicale del sabato mattina, è un programma fatto di chiacchiere, è fatto di canzoni e soprattutto fatto di voi e con voi. E a proposito di canzoni e le canzoni dell'estate degli anni 60 e degli anni 70, ma abbiamo una chiamata, pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, sono la Rita di Breno.
0: Ciao Rita, buongiorno dalla Valle Camonica.
1: Camonica, ti ho ascoltato tutta la mattina, grazie. È stato bellissimo, bravo, bravo, bravo.
0: Grazie Rita, grazie di cuore.
1: È troppo bello, so che ci sei anche domani.
0: Certo, poi arriverò
1: anche...
0: E poi
1: ho sentito le novità.
0: Sì, in agosto ci sono, perciò preparatevi perché da lì partiamo con la settimana, insomma faremo tante belle cose. Non vi lasciamo soli anche all'estate.
1: Bene.
0: Le vacanze io le faccio con voi, e che bello, e che bello, sono contento.
1: Bello, bellissimo.
0: Sono contento,
1: va e
0: bene?
1: Io le farò con voi perché
0: bene.
1: Non vado, perciò
0: bene,
1: è una bellissima
0: bene,
1: cosa,
0: bene,
1: guarda.
0: Bene. Rita, tutto a posto? Si sta un po'.
1: Tutto a posto?
0: C'è freschino o no lì in Valle Camonica? Ci sta
1: allora,
0: meglio, no?
1: Ieri sera siamo stati bene perché è venuto una specie di temporale, di ma niente di che, però poi era venuto su un venticello molto fresco. Però stamattina è ancora
0: così, insomma,
1: ancora così, è caldo, insomma.
0: È l'estate.
1: Non l'estate.
0: E va bene
1: non
0: così.
1: Non c'è neanche di dire continuamente che caldo,
0: ma
1: perché
0: basta.
1: Sappiamo che è così e basta.
0: Siamo a luglio e basta.
1: Ho detto una signora, adesso basta, non continuate a dire ma che caldo. Fa caldo, è la sua stagione.
0: Diciamo che freddo e basta.
1: Diremo che freddo,
0: esatto.
1: E sempre le stesse cose.
0: Sempre le stesse cose, siamo ripetitivi.
1: Comunque
0: dai.
1: Io ti dico che anche se fa caldo, io sono stata bene anche in questi giorni di caldo, sempre con il mio magnesio e potassio.
0: Hai visto, seguire i nostri
1: sì,
0: consigli.
1: Sì, a me quello lì a me mi dà veramente una botta, veramente.
0: Bene, bene. Grazie Rita per la tua testimonianza.
1: Ciao, ci sentiamo domani,
0: certo.
1: E complimenti ancora Pierangelo.
0: Rita,
1: grazie
0: di cuore,
1: ciao.
0: Saluto a te e famiglia. Ciao Rita, un abbraccio,
1: ciao.
0: Un abbraccione alla nostra Rita da Breno, ancora grazie di cuore alla Rita e a tutti voi per le belle parole che avete nei miei confronti, nei nostri confronti, nei confronti di Radio Super. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, vediamo un po'. Pronto.
2: Pierangelo, sono Renata di Castelcovati.
0: Buongiorno Renata da Castelcovati, Renata. Dimmi.
2: Tutto bene?
0: Noi stiamo bene, lì stai bene, tu stai bene perché ti sento, perciò siamo a posto, no?
2: Ma un caldo da morire, fa niente.
0: Ma fa niente, dai, poi ci lamenteremo del freddo, ma non lamentiamoci, andiamo avanti.
2: Bravo.
0: Che va bene così, dai.
2: Arriverà il freddo,
0: e giù col metano, e va bene, dai.
2: Adesso con l'aria condizionata, dopo col metano.
0: E va bene così, dai.
2: Okay. Va bene così. Mi mandi una canzone.
0: Che canzone vuoi? Vediamo se ci stiamo. Dimmi.
2: Come ti vorrei?
0: Sì. Va bene.
2: Non mi ricordo chi la canta.
0: Va bene, la cerchiamo. Dai, vediamo se la Elisa la trova.
2: Sì,
0: la Zanicchi. Vediamo se la Elisa me la trova al volo. Va bene? Ok?
2: Grazie.
0: Ciao Renata, grazie
2: ciao,
0: di cuore a te.
2: Un
0: abbraccio. Grazie alla nostra Renata, grazie di cuore. Dunque, abbiamo trovato la canzone per il nostro amico?
3: È
0: quello, per il nostro amico Felice?
3: Felice.
0: Lo facciamo felice, dai, mandiamo il brano, eccola qua. Vediamo se è quella giusta.

0: fist.
1: Abbiamo una telefonata, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
2: Ho sbagliato ancora il momento, comunque sono felicissimo. Grazie, grazie tantissimo.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie a te, grazie, grazie. Grazie al nostro amico Felice, che bello sentirvi.

Guarda come dondolo, il tormentone degli anni 60 di Edoardo Vianello. Adesso dai, andiamo a accontentare l'amica Renata. Era Renata che voleva un brano della Zanicchi dal titolo Come ti vorrei. Eccola qui, tutta per te.

Attualmente di Radio Super e di Super TV. Dunque siamo veramente in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme trascorsa con voi e grazie di cuore per la vostra numerosa partecipazione, grazie per averci chiamato e grazie ancora per aver reso importante questa mattina e questo programma. Io torno domani e mi raccomando dalle 10 alle 12 sempre qui su Radio Super, sul canale 787 del vostro televisore, sulla radio in DAB, naturalmente su tutte le piattaforme streaming e sul sito ufficiale di Brescia per tenervi compagnia ancora una volta con la domenica mattina di Radio Super, con Super Mattina, la versione della domenica. Grazie, grazie veramente di cuore, grazie a Elisa per la preziosa collaborazione in regia, per aver contribuito a rendere importante questo programma e naturalmente grazie ancora a tutti voi. Come sempre un abbraccio e un saluto da Pierangelo e da Radio Super. Gino Paoli, sapore di sale.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 787.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 12 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Signore e signori, andiamo a raccontare la triste storia della povera Emma, che sono già le 9 e lei ancora dorme.

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 13 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 13 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Quanta

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 18 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh, cara, è meraviglioso, sì, lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 8 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

suo putrido segno, all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 10 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

se un giorno resterai senza di me, allora forse capirai.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

vieni.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Tu vestita

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:54.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.